Generi fakmatta puan politik ayıkonet din ora tu kolleja. Proprio tu pele pele gem kelli nau al tutte delle de pau torto o clock no mo lo che vuol dire 7884168 3 0 7884168 3 gena gem zalu am dio tanga da fige nau izi dio zau kan